Tu faci un tema po' meu, ci fingiamo lì, ci fingiamo niente mai. Tu faci un tema po' meu, come al quinto a fin, come le lula vi, come in la romena, vi meu, ci fai a inga tu, ci fai a inga angola, come al quinto felì, come al quinto felì.

Tu facigo in tema come un chopinga mole chopimo niente mai tu facigo in tema come come al quinto avi come le lula vi come in aromena mi me un ave meu Chipaya inga dugu, chipaya inga ngala. Kame azkin tu fili, kame alke tu fili.

Que facevo in tema po' me c'ho finita male c'ho finito niente mai che facevo in tema po' me come al quinto avvi come le lula avvi come in la romena vi me un ave me Chupaya inga dugu, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili.